0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Boomba!
1: Radio Padova, Radio Padova, ritmo italiano.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

massime che toccheranno anche punte di 24-25 gradi. Domenica tempo sempre più che buono, solo dal pomeriggio un po' di nuvole alte ad offuscare il sole, ma non c'è rischio di piogge da nessuna parte. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
3: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
2: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
9: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
8: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
9: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. We'll be right back.

Giuliano Palma con Pensiero d'amore, un pensiero per voi ce l'ho a quest'ora del mattino, ovvero stiamo insieme per tutta la mattinata fino alle 11 almeno, ben trovati da parte di Max Dupré. Vi ricordo subito in apertura di puntata la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Ma andiamo subito con la musica, dopo Giuliano Palma con Pensiero d'amore, Annalisa e la sua ultima canzone estiva. Quando

0: Lisa è sempre canzone tormentone del 1998, una vera e propria meteora, così la possiamo definire, visto che non ha lasciato grandi tracce di sé. E lei destinata invece a farlo, stiamo parlando di Dito nella piaga, che qui a Radio Padova ascoltiamo con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Mamma, mamma, ho visto un enorme coccodrillo.
2: Mamma, ci sono anche dei grandissimi squali.
1: Wow.
0: Bambini, è una bellissima sorpresa. Siamo al Tropicarium Park a Jesolo. Un posto magico con tantissimi animali. Ho fatto la visita guidata con i miei alunni.
3: Incredibile.
0: Aperto sabato e domenica.
4: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
5: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
4: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
6: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come sei? 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
12: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
13: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
12: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
13: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
14: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
15: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
14: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina dalla nostra redazione. In questi minuti il traffico procede scorrevole sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 6.30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, rimarrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia per lo svolgimento di una manifestazione sportiva nel Triestino. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sara Toscano, la giovanissima Sara Toscano, che però si è cimentata anche con il cinema. Brava, tra l'altro, dietro la macchina da presa. La canzone era Maledetto ti amo, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Poco fa anche uno sguardo alla viabilità per chi è al volante. Ringraziamo gli amici di Viaggiando, la centrale operativa che tutte le ore ci aggiorna sullo stato del traffico. Buon inizio di giornata con ora Saif e Tu mi piaci tanto, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Tu

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: La T-Sfera SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale denominata Radio Padova, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata in Padova, via Giacinto Andrea Longhin numero 121, numero di telefono 049 89 44 160, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
2: Vendo termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutto.

0: Padova.
1: Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Cesare Cremonini, Ragazze Facili, e poco prima la Disco Italiana di Gianluca Pacini. Ci stiamo avvicinando alle 9 del mattino, ancora buon sabato, un saluto a chi ha aperto gli occhi con un po' di ritardo rispetto al ritmo settimanale, ma del resto voglio dire, tra il venerdì di festa e il fatto che oggi è sabato, qualcuno se la prende naturalmente più comoda e ha ragione di farlo. Ci stiamo avvicinando alle 9, come vi dicevo, dopo Cesare Cremonini, Luciano Ligabue, Un colpo all'anima.

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Vederci bene è uno stile di vita.
5: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
4: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come sei? 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
10: Sono più furbi, sono più svegli.
11: I clienti della Brix
10: spendono meno, mangiano meglio.
11: I clienti della
12: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
13: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
14: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli Revo, San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
15: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
16: Radio Padova News.
17: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio, a Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGL, Fumarola, CISL.
18: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
19: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
17: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2 6-4 il francese Fils, domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.
20: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
21: Sono le 9 e un minuto.
22: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
23: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Lorenzo Giovanotti con So solo che la vita. Lorenzo che si prepara ad una bella biciclettata estiva, lui che vuole incontrare i suoi fan sulla strada, come era successo peraltro l'anno scorso, vi ricordate, ha fatto tappa anche a Chioggia sottomarina in bicicletta per salutare tutti. Bene, Lorenzo lascia spazio a Rocco Ante con Non litighiamo più, in attesa di sentire tra pochissimo anche Venusia e il suo oroscopo. State con noi.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 2 maggio 2026. Ariete, le stelle cospitate nel segno vi offrono interessanti opportunità di crescita, sia professionale sia personale, purché siate consapevoli dell'importanza del coinvolgimento che sarete capaci di ispirare in chi vi ama. Il voto è 7+. Toro, l'opposizione della Luna potrebbe essere causa di una certa svogliatezza che, tuttavia, non avrà conseguenze di rilievo, quindi il voto è 8-. Gemelli, il vostro sarà un buon sabato con la possibilità di sistemare tutto ciò che vi interessa e quasi senza difficoltà, quindi voto 8. Cancro, approfittate della luna positiva con lo scopo di trovare l'energia sufficiente per occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. Voto 7. Leone, piccole noie causate dalla luna dissonante non dovranno distogliere la vostra attenzione dai traguardi che altre stelle amiche vi stanno incoraggiando a perseguire. Sabato per fare piani anche a lunga scadenza e voto 8-. Vergine, state vivendo un periodo senza problemi per gli affari, ma con qualche difficoltà per Venere in quadratura nella gestione familiare, anche se la luna amica oggi potrebbe donarvi qualche interessante intuizione. Quindi il voto è 7+. Bilancia, approfittate del weekend per studiare nuove e più efficaci strategie con l'intento di migliorare la resa in ambito professionale, magari accettando i preziosi consigli di chi vi ama. Voto 7-. Scorpione, la luna nel segno favorirà i progetti odierni, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, la benevolenza di alcune stelle vi rende sicuri nell'affrontare le sfide nel settore lavorativo, mentre rimangono difficili i rapporti affettivi. Il voto è 8-. Capricorno, il buon aspetto della luna dovrebbe indurvi ad essere fiduciosi dal momento che sono in arrivo facilitazioni, in particolare nell'attività lavorativa grazie a Mercurio che da domani tornerà a sorridervi. E voto 7. Acquario, la vostra giornata per la luna dissonante non sarà del tutto serena, ma solo se vi ostinerete a rivendicare la vostra libertà, soprattutto in famiglia. Voto 8-. Pesci, liberi di decidere del vostro tempo, approfittate dell'aspetto armonioso della luna per rivedere certi atteggiamenti che ultimamente possono avervi messo in cattiva luce tra coloro che vi sono più vicino. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Scusa se...

0: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
1: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
0: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
2: Mamma, mamma, ho visto un enorme coccodrillo.
3: Mamma, ci sono anche dei grandissimi squali.
4: Wow. Bambini, è una bellissima sorpresa. Siamo al Tropicarium Park a Jesolo, un posto magico con tantissimi animali. Ho fatto la visita guidata con i miei alunni.
5: Incredibile.
4: Aperto sabato e domenica.
6: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
7: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
6: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
7: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
8: Italia presenta Paradise Village. Tre giorni dal mattino alla sera per immergersi nella magia del parco di Villa Italia. 1, 2, 3 maggio dalle 10 sino alle 21. La mattinata inizia con il soft clubbing 10-14. Prosegue con il sunset vibes dalle 15 alle 21. Paradise Village è food truck, sport arena, parco picnic, area bimbi. Per info e per prenotare il tuo cestino picnic 049 80 77 520. Villa Italia. 1, 2, 3 maggio è Paradise Village. Vivi insieme a noi le nuove emozioni della primavera. Villa Italia è a Padova, via San Marco 51.
9: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
10: Vederci bene è uno stile di vita.
11: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
10: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
15: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristorante e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
16: Radio Padova.
17: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti lungo le strade di nostra competenza scorre senza particolari disagi. Prestare attenzione lungo raccordo aeroporto Tessera, sono infatti presenti dei cantieri per lavori tra il bivio per la A27 Venezia Belluno e Venezia Aeroporto in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva a Trieste sulla A4 Venezia Trieste dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
19: Buon viaggio con Radio Padova.

Samurai J, Ossessione, a Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone che ci accompagna anche durante, per tutta la stagione estiva, come sottofondo ad uno spot che passa spesso in televisione. Sarà una vera ossessione. Rimanete con noi, magari scaricate la nostra app se non l'avete fatto, direttamente dallo store del vostro smartphone, è gratuita e potete ascoltare le canzoni del genere che preferite, scegliendo la radio tematica che gradite di più. State con noi, adesso è il momento di Nathan Trent con Pago Io, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
1: Forrest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
2: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
2: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Abbiamo chiuso con Raff In tutti i miei giorni, ma prima c'erano Luca Carboni, Le ragazze, e Antonello Venditti con Giulio Cesare, omaggio al suo liceo classico, che è stato foriero anche di tante ispirazioni per la sua carriera. Bene, Antonello Venditti, Luca Carboni e Raff ci avvicinano alle 10 del mattino. Ancora ben trovati, buon sabato da parte di Max Dupré. Ora con Clara e la sua prima donna a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Padova News.
1: Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, scontro aperto tra Trump e democratici. Il presidente USA minaccia poi Teheran di voler riprendere i bombardamenti, avverte: presto prenderemo anche Cuba. E Trump non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea. Bruxelles: inaccettabile, reagiremo. Sotto controllo l'incendio sul monte Faeta e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana. Il rogo ha divorato circa 710 ettari nelle province di Lucca e Pisa. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo di ieri i salentini centrano una vittoria dal sapore di salvezza, portandosi a più 4 sulla Cremonese, terz'ultima. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: The Colors, sempre pronti ad affrontare le stagioni estive con una canzone, anche questa vedrete ci accompagnerà a lungo nelle prossime settimane, si intitola Rolling Stones. Rolling Stones che tra l'altro stanno uscendo in questi giorni con un disco nuovo, una copia in vinile è stata importata in Italia e credo che abbia un valore veramente inestimabile. State con noi perché adesso arrivano tre canzoni in fila, ascolteremo Ross Villain, Ex Otago e Fabri Fibra, ma per cominciare Dito nella piaga e Che fastidio.
1: Tre canzoni in fila.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Solito.
1: Rose Villain con Bollicine a Radio Padova Ritmo Italiano. Si state brindando, non è nemmeno l'ora giusta dell'aperitivo, però ci stiamo avvicinando. Sono infatti da poco superate le 10 del mattino, ci avviamo verso le 11, dove comunque io vi saluterò, vi lascerò nella seconda parte di mattinata con Maurizio Modica. Rimanete con noi, adesso è il momento di Annalisa con Canzone Estiva. Quando

se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: qua è tutto sotto sopra. Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile.
2: Aperto sabato e domenica.
3: Al centro commerciale Vale Center fai spazio. Dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
9: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
8: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Sirmione in direzione Venezia a causa del traffico intenso. E sempre per traffico intenso segnaliamo incolonnamenti all'uscita del casello di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alla mezzanotte di sabato 9 sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone Centro Commerciale o Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

0: Rove con Femmina, Radio Padova, Ritmo Italiano, novità che vi stiamo proponendo in queste ultime settimane, voce nuova e anche quindi voglia di scoprire nuovi artisti, nuovi talenti. Adesso invece un talento che conosciamo bene, che ci ha regalato tantissime canzoni e anche spettacoli dal vivo molto gradevoli e apprezzabili. Sto parlando di Neck, canzone di esattamente 10 anni fa, a Radio Padova, uno di questi giorni.
1: Uno di questi

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici.
3: Buongiorno amici.
2: Radio Padova.
4: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume.
5: Dobbiamo proprio?
4: Buonipasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax con Italia Starter Pack su Radio Padova, ritmo italiano, mentre in maniera piuttosto rapida noi andiamo verso il mezzogiorno. Sentiamo la stupida sfortuna, quella descritta da Fulminacci.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
6: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
7: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
9: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
10: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
9: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
11: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
12: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
13: Sono le 11:57.

0: Beh, ormai se arriva è la pioggia di maggio. Quella di aprile l'abbiamo lasciata ufficialmente alle nostre spalle. Ma era Carmen Consoli su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata. Siete con Maurizio Modica, così sarà fino alle 15. Sentiamo anche D'Argenda Amico. Ai, ai.
1: Prima di entrare in casa, stavo.

canzone è decisamente gradevole, questa di Neffa di svariati anni fa, era il 2013. Dove sei? Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Eros Ramazzotti con Max Pezzali, quindi musica nuova. Nei prossimi minuti, come nei film.

0: visto un enorme coccodrillo.
1: Mamma, ci sono anche dei grandissimi squali.
2: Wow. Bambini, è una bellissima sorpresa. Siamo al Tropicarium Park a Jesolo, un posto magico con tantissimi animali. Ho fatto la visita guidata con i miei alunni.
3: Incredibile.
2: Aperto sabato e domenica.
4: Italia presenta Paradise Village. Tre giorni dal mattino alla sera per immergersi nella magia del parco di Villa Italia. 1, 2, 3 maggio dalle 10 sino alle 21. La mattinata inizia con il soft clubbing 10-14. Prosegue con il sunset vibes dalle 15 alle 21. Paradise Village è food truck, sport arena, parco picnic, area bimbi. Per info e per prenotare il tuo cestino picnic 049 80 77 520. Villa Italia. 1, 2, 3 maggio è Paradise Village. Vivi insieme a noi le nuove emozioni della primavera. Villa Italia è a Padova, via San Marco 51.
5: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
6: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come sei? 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: granate.
1: Tra le granite e le granate, queste ultime di grande attualità, purtroppo. Era Francesco Gabbani su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Samurai J, questa è Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
2: E le canzoni che amerà.

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica. La disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

Qui si andava rapidamente verso la fine degli anni 90, 1998, per Mietta era Angeli Noi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nei prossimi minuti

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
5: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
6: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
5: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Vederci bene è uno stile di vita.
11: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
10: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
12: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.

0: Boli.
1: Le bollicine, quelle di Rosvillen su Radio Padova, Ritmo Italiano, bel orario per un aperitivo, sarebbe anche giusto, ma anche per il pranzo volendo, e quindi buon appetito nel caso in cui stiate già pranzando. Buon fine settimana su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica. Fino alle 15 sentiamo anche Rettore, splendido, splendente.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, abbiamo dato un'accelerata a questa nostra giornata in pieno fine settimana con Che fastidio su Radio Padova, anche Caparezza, fuori dal tunnel.

0: mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
0: Aperto sabato e domenica.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
6: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio.
7: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
9: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
10: Villa Italia presenta Paradise Village. Tre giorni dal mattino alla sera per immergersi nella magia del parco di Villa Italia. 1, 2, 3 maggio dalle 10 sino alle 21. La mattinata inizia con il soft clubbing 10-14. Prosegue con il sunset vibes dalle 15 alle 21. Paradise Village è food truck, sport arena, parco picnic, area bimbi. Per info e per prenotare il tuo cestino picnic 049 80 77 520. Villa Italia. 1, 2, 3 maggio è Paradise Village. Vivi insieme a noi le nuove emozioni della primavera. Villa Italia è a Padova, via San Marco 51.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
13: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
14: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
15: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
16: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
15: Live the glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
17: Radio Padova.
18: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
19: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Segnaliamo ancora per traffico intenso incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda sulla 4 Brescia-Padova da entrambe le provenienze. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, sempre per traffico intenso, si procede a rilento presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della A4. Proprio sulla A28 vi anticipiamo che a causa di lavori, dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alle ore 24 di sabato 9, verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Buon viaggio con Radio Padova. Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Capoeira.
1: Olè, che su canzoni così sta sempre bene. Amore e Capoeira. Takagi e Ketra con Giusy Ferreri su Radio Padova, al Ritmo Italiano, un po' di bar dello sport al centro dell'attenzione. Sì, è vero, c'è il calcio, ne parliamo dopo, ma intanto il tennis con il torneo di Madrid che viaggia rapido verso la sua conclusione, finale femminile nella giornata di oggi. Domani ci sarà la tanto attesa finale maschile. Staremo un po' a vedere come andrà la musica. Intanto su Radio Padova nei prossimi minuti, Le Vibrazioni, dedicato a te.
2: Sigh.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su medioworld.it.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
2: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
7: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
8: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
9: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
11: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
12: Come se tu fossi l'unica luce.
11: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
13: Ci vuole un fisico bestiale.
11: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
14: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
15: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
16: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
15: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
16: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
17: Sono le 15 e 57 minuti.
18: Radio Padova.
19: Radio Padova.
20: Questa è
19: Radio Padova.
21: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La canzone che forse di più abbiamo ballato dell'ultimo Sanremo 2026. Che fastidio, c'era dito nella piaga. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello con voi fino alle 19, ora su Radio Padova, LDA H7, Poesie Clandestine.
0: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Il famoso varco di luce che diventò un meme, Paola e Chiara con furore. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello. Una novità adesso delle ultime settimane, Femmina di Rove.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Ho visto un enorme coccodrillo!
1: Mamma, ci sono anche dei grandissimi squali!
2: Wow! Bambini, è una bellissima sorpresa! Siamo al Tropicarium Park a Jesolo, un posto magico con tantissimi animali. Ho fatto la visita guidata con i miei alunni.
3: Incredibile!
2: Aperto sabato e domenica.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
8: Come se tu fossi l'unica luce.
7: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
9: Ci vuole un fisico bestia.
7: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
10: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social. Everybody's
11: free. Italia presenta Paradise Village. Tre giorni dal mattino alla sera per immergersi nella magia del parco di Villa Italia. 1, 2, 3 maggio dalle 10 sino alle 21. La mattinata inizia con il soft clubbing 10-14. Prosegue con il sunset vibes dalle 15 alle 21. Paradise Village è food truck, sport arena, parco picnic, area bimbi. Per info e per prenotare il tuo cestino picnic 049 80 77 520. Villa Italia. 1, 2, 3 maggio è Paradise Village. Vivi insieme a noi le nuove emozioni della primavera. Villa Italia è a Padova, via San Marco 51.
12: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
13: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
12: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di lavori, dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle ore 24 di sabato 9 maggio, verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tornano le novità su Radio Padova, Madame con Marrakesh, Volevo capire. Questo è l'appuntamento del weekend con tanta musica che vi aspetta. La prossima è di Rocco Hunt. Ci ascoltiamo La più bella del mondo su Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'erano i Mattia Bazzar con Noi, Pino Daniele, Scarrafone e poi Ligabue in chiusura, Il giorno dei giorni. Buona serata, su Radio Padova continua la nostra musica, Ernia con Berlino e la prossima canzone che ci ascoltiamo. Sei partito.

0: Ehi, tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
2: Aperto sabato e domenica.
3: Al centro commerciale Vale Center fai spazio. Dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
4: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix. Everybody's
2: free. Italia presenta Paradise Village. Tre giorni dal mattino alla sera per immergersi nella magia del parco di Villa Italia. 1, 2, 3 maggio dalle 10 sino alle 21. La mattinata inizia con il soft clubbing 10-14. Prosegue con il sunset vibes dalle 15 alle 21. Paradise Village è food truck, sport arena, parco picnic, area bimbi. Per info e per prenotare il tuo cestino picnic 049 80 77 520. Villa Italia. 1, 2, 3 maggio è Paradise Village. Vivi insieme a noi le nuove emozioni della primavera. Villa Italia è a Padova, via San Marco 51.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

0: sono le 18 in punto.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Quando

La cantiamo con la voglia di andare al mare. Canzone estiva di Annalisa qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Buona serata, sono Franco Ghirardello, saremo insieme fino alle 19. Ora c'è

0: ritmo italiano.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, mamma, ho visto un enorme coccodrillo.
3: Mamma, ci sono anche dei grandissimi squali.
4: Wow. Bambini, è una bellissima sorpresa. Siamo al Tropicarium Park a Jesolo, un posto magico con tantissimi animali. Ho fatto la visita guidata con i miei alunni.
5: Incredibile. Aperto sabato e domenica.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se... 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Martellago Scorzè e Spinea. Ricordiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film. Siete su Radio Padova. Buona serata, sono Franco Ghirardello. Voglia di estate, allora ossessione. Ascoltiamo.

0: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: La P-Sfera SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale denominata Radio Padova, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata in Padova, via Giacinto Andrea Longhin numero 121, numero di telefono 049 89 44 160, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Su Radio Padova
4: ci sono le bellissime,
3: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: tutto sotto sopra.
1: Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile.
3: Aperto sabato e domenica.
4: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
5: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
4: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile, in e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
6: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio.
14: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
15: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
16: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
17: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
16: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
18: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestiale. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
19: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Florido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Mamma, mamma, ho visto un enorme coccodrillo.
2: Mamma, ci sono anche dei grandissimi squali.
1: Wow.
0: Bambini, è una bellissima sorpresa. Siamo al Tropicarium Park a Jesolo. Un posto magico con tantissimi animali. Ho fatto la visita guidata con i miei alunni.
3: Incredibile.
0: Aperto sabato e domenica.
4: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
5: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
4: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
9: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
10: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
9: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
10: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
11: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
12: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
13: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
17: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, piazza Mazzini.
16: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
17: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
16: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
19: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Radio Padova.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini. Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
3: Venerdì 24 aprile riapre finalmente Ristorante Rosemar, fronte mare a Jesolo, Piazza Mazzini.
4: Sabato 16 maggio per Jesolo Gourmet Festival ti aspettiamo al Rosemar con lo chef stellato Alessandro Rossi. Preparati a un viaggio dei sensi.
3: Live the Glam. Info e prenotazioni su rosemar.it, sui social o allo 0421 97 26 53.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
6: Sono le 23 e 4 minuti.
7: Radio Padova.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Stai ascoltando Radio Padova. Mm, yeah, yeah.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO, San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.

0: così.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.